Senti che vento. Tormenta le vele. Le gomene delle navi nei porti, prigioniere.